Il dì e se libro un po' trasporchi la nima, il tre sulla biche chi va a finir se mor.